ele é tranquillo. Che vuol dire? Quell'andare a venire? Quel guardarmi così!